qualità, di qualità. Tutti mi chiedono e tutti mi vogliono, donne e ragazzi, perché fanciulla, buona parrucca, presto la barba, buona sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quale parrucca, presto la barba.

con sé. La mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio. Qui con sé, la mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio.

punto meglio e in punto sicura. Quando conta la mia sorte in questi scure, signorina, vi consiglio, mia carina, un po' meglio un posto.

confetta alla ragazza, il ricamo sul tamburo. Vi scoppaste e via, e via. Ci suonò, trovi via via per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Ci suonò, trovi via via per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Perché manca quel foglio? Posso aver con questo imbroglio? Perché manca quel foglio? Sono inutili le smorfie.

signorina alta voce con la banconda fuori, signorina alta voce con la banconda fuori, la contessa di Torino sua voce con la fra. Signorina alta voce con la banconda fuori, signorina alta voce con la banconda fuori, la contessa di Torino sua voce con la fra. E non sei voluto, sporco, fate pure che sta morta, fate pure, fate pure, fate pure che sta morta. Così dopo quella porta, così dopo quella porta, ne mellare, ne mellare, ne mellare, dovrà. Così quella porta, ne mellare, ne mellare, un dottor della mia sorte non si lascia pinocchia, no, no. Un dottor della mia sorte non si lascia pinocchia. Irosina, innocentina, sconsolata, disperata, in sua camera serrata, finch'io voglio star dovrà, finch'io voglio star dovrà. Io voglio scarto frati, io voglio scarto frati, io voglio scarto frati, scarto frati, scarto frati.